0: vicino? Amico Bososo.
1: Amici per tutto il Caribe, il terapi di Turgene che sta ascoltando è radio emisora a che passiga scuola è radio emisora a che posso è radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Ben tentavo mi invitavo il nome di Macida, persona che dico per stima. Avete celebrando su compleanno, naturalmente avevo venuto a Pochor, ho fatto una missa di gratitudine, come gratitudine, per il suo compleanno, compiendo un'età di 80 anni. Naturalmente, è stato il mio luogo nella missa Virgen di Fatima, Dakota, oggi dia 2. Naturalmente, con gratitudine a Dio per arrivare, è una bonita data qui. Aceptar la que no se van a risa pedir. E esta invitação aqui. Misa de agradecimento para o cumpleaños de Machida. Obviamente, 8 horas na paróquia de la Virgen de Fátima, da Dakota.

La Lubidan també hi va i fundraising bingo, no? I fundraising bingo pa recordar fondo pa nos centro pastoral Aruba. Quello va a essere il 5 di settembre. E per questo anche teco dia 4, avete notato 20, teco dia 4, lo tiene drive-thru, bingo drive-thru, teco ora 17 ore di noci. E sa che lo va a essere un luogo nel centro pastorale al mese, perché non deve essere porta dei bandi per bo, pues, non deve essere bandi officina notario, ma bin e den e naturalmente poter porta dijero pues en ambos está el comisión pues tiene tickets en venta porque compro un buque porque ayuda vende un buque tours aquí por para tickets solamente gestorín está bon bon causa y esto lo va a ir ya domingo perdón ya sábado día 5 del club que tío for de 8 horas para adelante y así nos puede ayudar también e comisión di bingo per ricordare fondo per centro pastoral Aruba logra su meta per naturalmente visite le chan di aula di centro di altro e ti mas lugana come sede di reparazione e tambe restaurazione e tambe rinnovazione. Poi è stato interessante pues, más información pasina nos può aiuta tambe e persona che avesse di centro e anche di fondraising anche dal nostro pastor Padre Juancho e vuoi portare i membri di contatto vuoi portare un contatto con il nostro hermano Stella Chan da 564-2272 anche il nostro hermano Mirla Winkler da 565-7176 o anche il nostro hermano Rita Werleman 569-4087. También tengo Dios bendiciona vuestra generosidad. Ayuda así en el centro pastoral, nos centro de formación, nos centro de enseñanza. Para nuestro 20 pan y porta buen equipa, buen preparado para seguir. Es tan que te sigue. O vengono da bina cammina sicuro messo in un lugar assim para non porsi di forma.

Non si esattamente gli anni, 29 minuti, le ore di ora di 7, 7 ore 29 minuti. Seguentemente mi ta vai compartire il Santo Evangelio di oggi secondo il nostro calendario liturgico per lo che ti tratta il ciclo A di 22 settimane del nostro tempo comune, tempo ordinario. Prometto che dobbiamo compartire il Santo Evangelio di oggi che nos pidi, segui, pidi Spirito Santo su aiutanza, su guia e segui accompagnando, segui cubri le nostre cabeza pia, segui usanos, illuminanos mente e tambien nos senti per tutto il nostro comportamento e tambien conoscimento di parola per nos poter compartire con nostro essere junto e oración di invocación. Vini oh Spirito Santo. Vieni, oh Spirito Santo di Dio, oh huésped di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminanos, guíanos, donce forza e consolanos, visanos, chi con nos meserà así, e mandanos así, e nostra primiti di entregarnos mesna tu lo che vuoi di nos, e tambe di absetà tu lo che vuoi permiti, pansoso de con nos, munsanos sono ma, lo che è la vostra santa volontà. Amen. Proclamazione di Santo Evangelio di oggi secondo Tommaso, secondo Evangelio di San Lucas. Gloria in a voi, Signore. Tommaso di Evangelio di San Lucas, non sapete che è nel capitolo 4. Oggi non sai compartire versículo 38 para 44, 38 para 44.

Passandosi in seguenti un minuto le di ora di scelta anche in studio, mi ricordavo naturalmente in quattro di Venoci, punto che il gruppo di oración carismatica, il gruppo Shalom, sta in preparazione, pues, di non di 50 anniversario di gruppo, e tu si manti in differenti gruppi di oración, lo sta guiando. E incontro di tour Gerrazon, avete toccato turno, pues, nel gruppo di oración carismatica, il gruppo Jesús, il buon guardador. E questo va a cominciare noche 7 ore. Qui il recepimento di Santo Rosario, seguito con una noche di alabanza e adorazione, e anche insegnanza e riflessione, avete demandato il nostro hermano Roderick John. Si è cordialmente invitato poi a buona notte di Shetor per delanti di anche messa parrocchia di Tanklandet, parrocchia San Juan Pablo II, incontro semanale del gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom di una preparazione e una celebrazione di 50 anniversario. Poi sabe il gruppo invitato poi questo gruppo Jesús e buon guardador che ha riunito già Mars Shetor di Hoffi di Mamma Maria, a vita da turno. Solo vi dà anche in tempo, per 8 ore, in mente, l'ottimista, celebrazione di Santa.

0: Hello? Call me Basaya, babe. No, no, no, buta yung mga nurubes.
1: Okay.
2: Telephone, boy. Telephone.
0: Hello? Hey, Swam, mapisabo aki na no, no tahapo, batele? Ato na yama mas, batele? Si, no, na yama mas, kina no tahapo.
2: Che te llaman tu tuci?
0: Hai un suo inglese che potrà venire con la madre di Ego Abu.
2: Eh sì.
3: Mi viene da piangere lo pesca, ragazzi. Io? A me è più scinami. E se tagliamo? No?
4: Che sta a me?
3: La manta yen, Sama, la manta yen.
4: Che donna la manta yen? Sta prima, ma sono che diano James? Sta prima, ma la manta yen? Ma sono poi nella casa, eh?
3: Sì, sì. Ta, ma be al buo, ta, ma be per me, per me, che mica sa come ta pasco come. Eh?
4: Ma che sa come pasco, mi lo tei?
3: Ti reggi che muoio, ma non mi ti ne fai.
4: Sama, ma mi lavo, ma me, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi lavo, a me mi
3: sì,
4: ma mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto, mi ha fatto la parola di auto

Che guardavo naturalmente che guarda si chiedeva un hobby calor. Se significa che ho avuto una precauzione necessaria. Per curare bebe hobby agua, papà non ti mente pisa problema. Avete già ranzone, sei che mendi avete dia di lotto 5, jackpot avete 12 settembre per solamente 4 florinti e 200.000 florinti. Dus busca bo ticket, promeco talat, avete lotto di dia. Lotto di dia avete 12 settembre, ting 54.000 florinti den pot. Stiamo abbo, pues, e bisabo per curare bo busca, con 6 florinti, ma in abbo, bo busera, buon su casa, una bo suerte ta, no? Se merdi a comprare cadocci o a comprare Big Four, nominavo il risultato. Cadocci da Wadatin 34, 10 come prime premio, 56, 82 come di 2 premio, 28, 29 come di 3 premio, e su Multi-X da X2. Dus X2 e Multi-X para Cadocci. Big Four tiene nada más y nada menos con 4509. 4509. Tambe su Multi-X da X2. Capricornio da Zodiac pave merdia con 22 52. Sapete per sé mi numero auto di un N? Come conosce? Ah no Mario, divo da 22 25 per dat. 22 52 con Capricornio. One off 34 G4 e Lucky 30 554 e su Multi-X da un free play. E se è da e Multi-X pa e Lucky 3 da free play che mi importa botteghe totalmente por nada. E se chi dà il risultato pa venerdia per lo che sta lotto pa deporte. Corda si compra po lotto, pues si ne ingrandisce non si porti chi naruba.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: miembros de la sociedad.
1: Este documento nos dice que los discípulos de Cristo estamos llamados a compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Esto significa que la Iglesia no puede permanecer pasiva ni indiferente a lo que ocurre en el mundo, sino que está llamada a caminar con la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta los cambios rápidos y profundos que se experimentan.
0: Así se expresó en la audiencia que después de algunas semanas en el interior de la Basílica volvió a tener lugar en la Plaza de San Pedro. León continúa con el comentario de los documentos del Concilio Vaticano II. Este miércoles comenzó con uno nuevo, llamado Gaudium et Spes. El texto se refiere a la relación entre la Iglesia y el mundo y es considerado la constitución pastoral de la Iglesia.
1: Con Cristo, esso rete dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Profundizó en que la Iglesia invita a un compromiso de conversión para continuar con la obra de Cristo. Se detuvo, además, en el legado de su predecesor, el Papa Francisco.
1: Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
0: Después del rezo del Padre Nuestro en latín, el Papa se detuvo a saludar a algunos de los presentes y deseó un buen comienzo de año escolar para los del hemisferio norte.

0: Sharon Rose. Sigui en sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Red Arrubiano di Prensa Professionale, Organizzazione di Periodisti Dan, ha pedito al ministro presidente Ben Eman, per mezzo di una carta per scritto, in occasione di Dia di Prensa, promedi settembre, per istituire un'ora di pregunta strutturale e periodico con il governo di Aruba. Rapta constata che desse il gabinete AVP futuro a Binden Gobernación relativamente poco conferenze di prensa completo a guardo organizzata onda che periodista tajaña è sufficiente opportunità per farsi pregunta. Más frequentemente periodista da guardo invita pa momento di prensa of di potret rondi un topico specifico onda no sempre tiene spazio pa si pregunta adicional o pregunta tocante otro asunto actual. Periodista na mese por asi pregunta na nombre di comunidad verifica e contestan